0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio, veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

ora, ora, ora. Mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi. Pensavi le cose peggiori,

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso si

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: È domenica 6 settembre.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

piccolo amor, che bravi quelli con un grande amor. Verrà l'inverno e chi ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste son parole.

soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva.

notizia è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un misero e un'estrema unzione. Il benefimero della bellezza la vuole accanto in processione.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

storia dell'umanità, figlia di un'antica civiltà. Sei la creatura degli dèi destinata all'eternità. Roma,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sirwidkov e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
3: Medio Oriente: Israele ha annunciato 9 raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
2: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo: almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato in un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
3: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
2: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Cernobbio. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di Futuro Nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
3: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico: Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulè al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly: partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo: l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis: US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Passano gli anni, fra le paure e gli affanni, e ti ritrovi già a 30 anni. Figli della moda, la pubblicità ci frega, poi ci veste tutti uguali. Figli della televisione, che violenza, senza miti né

la povera gente con la speranza di un futuro migliore. E intanto volano gli anni fra i sogni e gli inganni, e ti risvegli già a 30 anni.

0: sicari, vampiri, di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà, e una manciata di terra cadrà.
1: Uomo,
0: no.

che mi dicesti indovina chi è venuto ieri. Io chiesi chi, però

il naso a palla e gli occhiali con la corda. Mi segavano in due la parte che ricorda.

che non sbaglia mai e la cena con gli amici. E a volte a far l'amore siamo quasi felici.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sigrid Kuf e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
3: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
2: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
3: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La Presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
2: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex Presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
3: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli. L'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. Inter e Roma vincono il rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1, infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 e Stabule conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

sarà. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande, e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio

Dettagli sopra le mie mani, queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto e perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più.

0: cool.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sirwidkov e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump. Hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
5: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
4: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
5: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi. Hanno risposto

0: dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche De Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
1: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba. Dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso al Policlinico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. Inter e Roma vincono il rimonte, volano in testa alla classifica, San Siro e Napoli va avanti di 2 reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position al Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 e Stabule conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Block. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: morto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Putin e gli inviati americani al via delle 72 ore di tregua. Oggi Witkoff e Kushner a Kiev. Medio Oriente, Israele lancia raid nel sud del Libano in risposta all'attacco di Hezbollah contro i militari israeliani. Repubblica Democratica del Congo, matrimonio finisce in tragedia a Kinshasa, almeno 22 morti in un incendio. Femminicidio sulla 1, il padre di Lorena Esceri chiede alla politica di unirsi contro la violenza sulle donne. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sirwidkov e Jared Kushner, i due rappresentanti di Donald Trump, hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
3: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
2: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
3: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein. La Presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
2: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex Presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein, che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
3: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni. Il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso alla Nico Gemelli, l'associazione Schierarsi, da lui fondata, ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica, San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta, finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1, infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Dardelli è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi, con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale. Sulle restanti zone cielo sereno poco nuvoloso, salvo velature sulle aree pedemontane. Al centro in Sardegna tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con qualche nube in più sulla dorsale appenninica durante le ore più calde della giornata. Al sud e in Sicilia ampio soleggiamento ovunque, con isolati innocui addensamenti sull'entroterra siciliano e sui rilievi maggiori calabri nel primo pomeriggio. Temperature minime in aumento al nord, su regioni adriatiche, Sardegna occidentale, Sicilia tirrenica e Basilicata, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Valle d'Aosta, in tenue rialzo su Emilia Romagna, Alta Toscana e regioni adriatiche, senza variazioni sul resto del paese. Venti deboli di direzione variabile e prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle Alpi. Mari mosso localmente, molto mosso al largo il canale di Sardegna, poco mossi o quasi calmi i rimanenti bacini.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Saranno i grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, il Cremlino definisce estremamente franchi i colloqui tra Vladimir Putin e gli inviati americani Sir Witkoff e Jared Kushner. I due rappresentanti di Donald Trump hanno illustrato al presidente russo diverse proposte per arrivare alla fine della guerra. Intanto sono scattate le 72 ore di tregua concordate durante la missione diplomatica. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e proseguire il confronto sulla proposta americana.
3: Medio Oriente, Israele ha annunciato nuovi raid nel sud del Libano in risposta al lancio di due droni di Hezbollah contro militari israeliani nella zona di sicurezza. Secondo l'esercito israeliano, uno dei velivoli è stato abbattuto e non ci sono feriti. Il DDF definisce l'episodio una grave violazione e annuncia che continuerà le operazioni nell'area con l'obiettivo dichiarato di eliminare le minacce contro militari e civili israeliani.
2: Tragedia nella Repubblica Democratica del Congo. Almeno 22 persone sono morte in un incendio scoppiato durante una festa di matrimonio a Kinshasa. Il rogo è divampato un edificio del quartiere di Lingwala e si è protratto per diverse ore. Secondo le autorità locali, i corridoi stretti della struttura sono stati rapidamente ostruiti dalle persone che tentavano di mettersi in salvo, rendendo ancora più difficile la fuga.
3: Femminicidio sulla 1. Il padre di Lorena Isheri lancia un appello a tutte le forze politiche dopo l'uccisione della figlia da parte dell'ex compagno. Franco Isheri chiede interventi condivisi, maggiore educazione nelle scuole, il potenziamento dei centri antiviolenza e strumenti normativi più efficaci. All'appello hanno risposto Giorgia Meloni e Elly Schlein, la presidente del Consiglio invita ad un'azione comune per proteggere le donne. La segretaria del Partito Democratico rilancia invece la necessità di una legge che stabilisca con chiarezza il principio del consenso.
2: Duro confronto ieri tra Mario Monti e Roberto Vannacci al forum di Chernobyl. L'ex presidente del Consiglio accusa Vannacci di voler ricostruire quella che definisce la retorica e lo spirito del fascismo e sostiene che alcuni punti del programma di futuro nazionale siano in contrasto con la Costituzione. L'ex generale respinge le accuse definendole ridicole e torna a chiedere un profondo cambiamento dell'Unione Europea. Nel dibattito interviene anche Elly Schlein che attacca Vannacci richiamando la fine del fascismo.
3: Restano sotto osservazione le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. È stato operato a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni, il previsto rientro in Italia è stato nuovamente rinviato. Di Battista era atteso alla Policlinica Nico Gemelli. L'associazione Schierarsi da lui fondata ha confermato lo slittamento chiedendo massima discrezione e prudenza in attesa di nuovi aggiornamenti.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Serie A, Inter e Roma vincono in rimonte, volano in testa alla classifica. San Siro e Napoli va avanti di due reti, ma i nerazzurri completano la rimonta al 91esimo con Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Finale incredibile anche all'Olimpico, Atalanta avanti con Ederson, poi Hermoso all'89esimo e Sulé al 93esimo ribaltano la partita per la Roma. Fiorentina già in difficoltà, il Torino passa al Franchi per 2-1 e infligge ai Viola la terza sconfitta consecutiva. Formula 1 per Gasly, partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Italia a Monza davanti a George Russell. Pallavolo, l'Italia femminile batte la Polonia 3-1 a Istanbul e conquista la finale degli europei. Oggi le azzurre affronteranno la Turchia. Tennis, US Open, Luciano Darderi è l'unico italiano agli ottavi di finale, eliminato Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blok. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.

State ascoltando Radio Voce Amica, la tua amica in FM, la Verbi Caro. Radio Voce Amica è sempre con voi a tenervi compagnia ogni giorno, qui da Verbi Caro. Un saluto a tutti voi, una buona domenica, buongiorno a tutti voi, da Francesco che vi sta parlando in questo momento. Allora, adesso ci collegheremo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbi Caro per trasmettere la Santa Messa. Celebrerà oggi la Santa Messa Padre Carlo. Dunque mettetevi anche voi in atteggiamento di preghiera insieme alla comunità cristiana di Verbi Caro e seguiteci tramite la radio oppure tramite internet www.radiovoceamica.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere la vita nuova. Rivolgiamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore.

Tra gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Parola di Dio.
1: Amen.

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitore di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità, io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità, io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Lode a te.
0: Carissimi fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio ci invita a stare attenti al prossimo, l'attenzione verso il prossimo che è il nostro fratello, come dice Gesù nel Vangelo. Non possiamo vivere come se fossimo delle isole lontane le une dalle altre. E quindi, sia nel Vangelo che nella seconda lettura e anche la prima, il Signore ci affida un impegno fondamentale, quello di prenderci cura gli uni degli altri. E San Paolo nella seconda lettura parla del debito di amore. Io non so se siamo consapevoli della potenza di queste parole, cioè vedere l'amore verso il prossimo come un debito. Ecco, provo a rileggere le parole stesse di Paolo. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. E la legge di cui si tratta, ovviamente, è il più grande di tutti i comandamenti. E Gesù e Paolo precisa che qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola. Qualsiasi altro, cioè tutti e 10 comandamenti vengono ricapitolati nel comandamento dell'amore, come dice Gesù. Prima di tutto amerai il Signore tuo Dio e poi di conseguenza amerai il prossimo tuo come te stesso. E quindi a me piace spesso pensare che amare il prossimo per un cristiano è un imperativo categorico, è una parola filosofica che significa che non abbiamo scelta. Il Signore non ci dà nessun'altra scelta se non amarci gli uni gli altri. E San Paolo precisa nell'ultima riga di questa lettera, questo brano della lettera ai Romani, dice: la carità non fa alcun male al prossimo. La carità non fa alcun male. Quindi dobbiamo prendere il rischio, perché la carità, devo precisare che la carità di per sé non fa alcun male a nessuno, perché è pienezza della legge divina. Quindi obbedire alla legge divina significa obbedire alla legge dell'amore, amare il prossimo. Però sappiamo tutti quanti che non è facile, no? Cioè passare dalle parole agli atti concreti nella vita di tutti i giorni, soprattutto in contesti in cui magari noi ci impegniamo a dare del nostro amore e poi riceviamo degli schiaffi da parte di quelli che amiamo. Ed è qui che risiede la sfida che Gesù ci dà oggi. Ed è di questo che si parla nel Vangelo, cioè la correzione fraterna quando il tuo fratello ti ferisce, perché quello che ti fa ti ha fatto male, ti ha ferito. E quindi il Signore ci spinge a fare il primo passo, e questa non so quanti di noi hanno il coraggio di fare questo primo passo, cioè preoccuparci della salvezza del fratello, perché quello che ha fatto è così male, è un danno contro la legge dell'amore. E quindi posso pensare che se un fratello che ti ha offeso e che ti ha ferito muore in quelle condizioni, magari se non è il purgatorio sarà l'inferno. E il Signore Gesù ci fa capire che abbiamo una responsabilità verso di Lui e verso il Signore per la sua salvezza, cioè la salvezza della sua anima, non soltanto per la riparazione del danno morale o affettivo, sentimentale che abbiamo subito. Però so che molto spesso quello che ci viene, la prima reazione che è spontanea, che è legata alla nostra natura, direi la natura umana di ogni essere umano, più o meno di ogni animale, diciamo così, è di rendere il male per il male. Cioè, io ho subito uno schiaffo, te lo do, te lo rendo. Occhio per occhio, dente per dente, no? La legge del taglione. Però il Signore ci insegna altro. Il Signore ci invita a sentirci responsabili per la salvezza, non di chi va sempre d'accordo con noi, no, ma per chi danneggia anche la nostra incolumità, magari la nostra salute mentale, la nostra salute sentimentale, il nostro benessere, eccetera. E quindi fare il primo passo, andargli incontro, chiamarlo, ricordargli che ha fatto del male, che ci ha fatto del male, oppure ha fatto del male al fratello, a una sorella che conosco. E poi, se non ti ascolta, chiamare un testimone, uno o due testimoni. Poi, se non ascolta queste persone, chiamare la comunità. Però qui, sinceramente, il senso della comunità penso che noi ce l'abbiamo perso, sia nelle nostre famiglie dove ci sono tanti vecchi rancori, no? I vecchi rancori che non finiscono mai, e poi basta una scintilla perché scoppi di nuovo l'inferno. E quindi il senso della comunità dentro le nostre famiglie ce l'abbiamo perso, oppure ce la stiamo perdendo. Il senso della comunità dentro la Chiesa, in seno alla Chiesa, anche questo penso che ce l'abbiamo perso, perché i cristiani ormai non vivono più in comunità, cioè la Chiesa è diventata un luogo dove ciascuno va per i propri, non so, il proprio rapporto con Dio, le proprie vicende, le proprie preghiere, eccetera. Poi ci dimentichiamo che il Signore ha formato un gruppo da cui è nato la Chiesa, il gruppo dei primi discepoli, il gruppo degli apostoli, a cui ha affidato il dovere, il compito di edificare la Chiesa, di costruirla con lo Spirito Santo. Quindi la Chiesa è fondata sulla comunità, il fatto di sentirci fratelli e di fare di tutto perché ci sia la carità e la solidarietà e la convivialità tra di noi, in modo che se un fratello o una sorella subisce un'ingiustizia, che ci siano altri che si preoccupino e quindi che facciano qualcosa per rimediare, oppure per instaurare la pace. E quindi oggi il Signore Gesù ci invita a riflettere, a meditare proprio anche sui nostri peccati verso la comunità, oppure la nostra mancanza di consapevolezza del fatto che siamo una chiesa, cioè un'assemblea di quelli che credono in Cristo, che sono legati, stanno in comunione con Cristo e tra di loro, ed è questa comunione che suscita sentimenti positivi, sentimenti buoni, che attirano altre persone, che danno voglia agli altri di raggiungerci e di fare il cammino con noi, insieme a noi. E allora la correzione fraterna ci spinge a stare attenti a queste tre dimensioni, cioè il nostro rapporto con Dio, perché l'amore scaturisce da Dio, da Cristo Gesù, e questo amore che ci viene comunicato ci deve legare gli uni agli altri. E poi la terza dimensione è quella di preoccuparci di ristabilire la pace quando c'è la sofferenza dello strappo dei rapporti gli uni con gli altri. Meditiamo su questo richiamo che Gesù ci fa oggi, ciascuno al suo livello, ciascuno con le proprie ferite, perché una delle più grandi sofferenze che abbiamo oggi è che quando incontriamo qualcuno per la strada lo giudichiamo senza sapere che questa persona magari si comporta così, in questo modo, perché è gravemente ferita nel suo amore proprio, nella sua dignità umana, nel suo essere, nel suo modo di amare. Essendo ferito, magari reagisce perché è ferito e sta cercando un gesto di amore, un'attenzione, una mano tesa per poter ricominciare da capo. E allora, se facciamo più attenzione, cerchiamo di essere prima di tutto riservati prima di giudicare, riservati prima di reagire violentemente verso qualcuno che non conosciamo, oppure qualcuno che conosciamo in apparenza, senza sapere quello che sta vivendo. E questo fa anche parte dell'attenzione nel confronto degli altri. E allora, fratelli e sorelle, portiamo avanti la nostra celebrazione oggi pregando per noi stessi, per tutti quelli che ci hanno ferito, che ci hanno fatto del male, tutti quelli con cui non vogliamo più parlare, tutti quelli che vogliamo tenere lontano da noi, tutti quelli magari che ci respingono, tutti quelli che hanno del rancore nei nostri confronti, oppure noi abbiamo dei rancori, può darsi anche dei vecchi rancori di non so quanti anni, no? Proviamo a rivedere ciascuno nel proprio cuore e offrire tutto questo al Signore, perché il Signore, uscendo da questa chiesa, il Signore ci tolga il peso del rancore, della sofferenza, di tutto quello che abbiamo subito come ingiustizia, come ferita, per la mancanza di amore tra di noi. Quindi offriamo al Signore queste persone che ci hanno fatto del male. Preghiamo anche per quelli che conosciamo, magari che si sono allontanati gli uni dagli altri. Preghiamo per le famiglie, preghiamo per la nostra stessa chiesa, per le nostre comunità parrocchiali dove ormai non c'è più il senso della comunità, il senso dell'attenzione all'altro, il senso della fratellanza.

0: Fratelli e sorelle, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, chiedendogli tutto il bene che desideriamo per noi e per l'intera umanità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta Padre la nostra supplica.
0: Ascolta Padre la nostra supplica.
1: Per la Chiesa, fortificata dallo Spirito Santo, affronti il giudizio del mondo e le persecuzioni, mantenendosi sempre fedele al comandamento dell'amore, noi ti preghiamo.
0: Ascolta Padre la nostra supplica.
1: Per i pastori della Chiesa, docili all'azione della grazia, trasmettano fedelmente l'annuncio di salvezza e siano maestri di verità e modelli di comunione, noi ti preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Per i popoli del mondo, l'universale aspirazione alla pace si traduca in scelte coraggiose e concrete, nel rispetto della vera libertà e dignità di ogni vita umana, noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per noi qui riuniti, la parola ascoltata e meditata ci aiuti ad accogliere e rendere fruttuose le occasioni di bene che incontreremo sul nostro cammino, noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Padre Santo, aiutaci a riconoscerti presente nei doni della tua bontà. Con la tua grazia il nostro cammino terreno proceda nella fede, nella speranza e nell'amore vicendevole. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, render grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ricordiamo particolarmente Rosaria, Salvatore, Italo. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Prima della benedizione do qualche avviso. Come sappiamo, martedì 8 settembre è la festa della Natività della Beata Vergine Maria, quindi alle ore 18 c'è la Santa Messa al Calvario. Giovedì inizia il Triduo in preparazione alla festa di San Francesco. Alle 17 partirà il pulmino dalla chiesa di San Giuseppe e farà la sosta poi davanti alla chiesa del Sacro Cuore e arriverà al santuario. Domenica 13 settembre gli orari delle sante messe saranno alle 9, alle 11 e alle 18 nel santuario di San Francesco. Quindi sia al Sacro Cuore che in chiesa madre non ci saranno celebrazioni. Accogliamo la benedizione.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente,

0: Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti voi.

0: così siamo al termine della trasmissione. Amici in ascolto, vi ringraziamo dell'ascolto, di essere stati qui con noi e vi aspettiamo per la prossima trasmissione. A risentirci a tutti voi da Francesco, un saluto, una buona domenica in diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata da Padre Carlo. Dunque, adesso proseguiremo con i programmi musicali qui su Radio Voce Amica. Io, Francesco, vi auguro buon ascolto e buon pranzo a tutti. A risentirci.
1: Per rinascere in un'altra situazione.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.
1: Tu avevi il coraggio di chi non chiede scusa, io la paura di chi ha già perso troppo, eppure quella sera

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Incidenti stradali, due giovani vittime, nel Grossetano muore un 29enne, ferite tre ragazzi minorenni. Nel Comasco perde la vita un ragazzo di 22 anni nello scontro tra un'auto e un trattore. A Milano incendio nella notte in un ostello vicino a Porta Romana, edificio evacuato, 10 persone intossicate, ma nessuna è grave. Medio Oriente, 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, feriti in attacchi israeliani a Gaza. Raid anche nel sud del Libano, almeno 2 i morti. Sport, tennis, Luciano Darderi agli ottavi degli US Open, sfiderà il tedesco Alexander Zverev per un posto nei quarti di finale.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade, un giovane di 29 anni è morto e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3.40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
2: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
1: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
2: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Radio Voce Amica, emittente cattolica. La tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

di capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Incidenti stradali, due giovani vittime, nel Grossetano muore un 29enne, ferite tre ragazzi minorenni. Nel Comasco perde la vita un ragazzo di 22 anni nello scontro tra un'auto e un trattore. A Milano incendio nella notte in un ostello vicino a Porta Romana, edificio evacuato, 10 persone intossicate, ma nessuno è grave. Medio Oriente, 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, feriti in attacchi israeliani a Gaza. Raid anche nel sud del Libano, almeno 2 i morti. Sport, tennis, Luciano Darderi agli ottavi degli US Open, sfiderà il tedesco Alexander Zverev per un posto nei quarti di finale.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade. Un giovane di 29 anni è morto e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3.40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
1: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
0: Paura nella notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana. Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
1: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
0: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
0: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Welcome to Shadows Light.
1: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due rientrati e tu lo sai.
2: Ma da dove?
1: A parlare di rientrati. Ce lo chiediamo tutti in coro. C'è una sorta di rientro, amici?
2: Sì, noi
1: alle abitudini che ci attanagliano e ci attanaglieranno in questo mese di settembre.
2: Ecco qual è il fulcro. Il fatto che, per esempio, noi rientriamo. Ma rientriamo da dove? La gente pensa, saranno stati in vacanze.
1: E invece?
2: Rientrano dalle vacanze e ora hanno, il burnout, la sindrome da rientro. Si chiama burnout?
1: Non lo so.
2: Quella è un'altra cosa, però vabbè.
1: Quando
2: rientri alle vacanze sei triste perché le vacanze sono finite e devi ripartire, mentre noi che non ci siamo stati in vacanza rientriamo
1: a singhiozzo delle tracce di te in vacanza.
2: Ah sì.
1: Mentre singhiozzavi.
2: Sì.
1: Siamo qui invece a singhiozzare perché siamo tristi. Che settembre è il mese della tristezza ironica.
2: Ma è anche il mese della ripartenza.
1: E ricominciano le scuole.
2: E allora?
1: Sì.
2: Noi qui di Shadows Light vi daremo modo di poter apprezzare anche il mese di settembre, cioè che è il mese che magari qualcuno non sopporta proprio perché segna, come dire, una cesura, no?
1: Esatto.
2: La cesura?
1: Sì, quello che si fa con la cesoia. Sì.
2: Esatto.
1: Ma c'è gente invece che ama il mese di settembre, ma noi ne parliamo meglio dopo la nostra sigla.

0: Shadow Slide con i Senza Radio in studio, nello specifico lui che è sempre Angelo Franzone.
1: E lui che è sempre l'Andreone Lombardo in tutta la nazione.
0: Sì.
1: Dite Andrea Lombardo e voi vedete che vi scocca il sorriso.
0: Sì, sì, sì, sì, gente che si ricorda che gli devo dei soldi. Detto ciò, amici d'ascolto, questo è un programma, lo avete capito, radiofonico, sì, che principalmente è composto da musica.
1: È assolutamente composto da musica, perché poi tutto il resto sono baggianate che raccontiamo.
0: Però prendiamo degli spunti dalla vita, dalla nostra, dalla vostra vita, perché prendiamo un argomento, lo mettiamo in luce insieme, lo commentiamo, ma soprattutto ne ridiamo anche del nostro essere umani, del nostro essere limitati, del nostro essere anche legato alle stagioni.
1: È così, vi siete fatti le vacanze, vi siete riportati così dei ricordi, per esempio dal mare, che ne so, una conchiglia di quelle che appoggi all'orecchio e senti il rumore del mare.
0: E piangi.
1: E magari invece, voi cosa fate?
0: Sì.
1: Ora che siete a casa, se vi state preparando perché magari era l'ultimo giorno, domani dovete andare e rientrare al lavoro, mettete la conchiglia all'orecchio per sentire l'odore del mare e sentite la voce del vostro capo che vi dice la puntualità
0: è tutto, si rientra al lavoro, riaprono le scuole, ma intanto musica che allieva ogni dolore.
1: Sì, mettiamoci in, come dire, entriamo nello stato del Tunz Tunz e quindi ritorniamo nelle vacanze e balliamolo tutti insieme. Let's make

0: E quindi dopo questa scarica adrenalinica, possiamo dire, siamo belli carichi adesso.
1: Vi riportiamo al clima della vacanza, perché è così, no? Poi la vacanza dove sta? Dove sta la vacanza? Nel fatto che tu vai nei luoghi e te li vivi, o nella tua testa, perché basta ascoltare la musica giusta e vai già in vacanza?
0: Esatto, quando uno sta bene è sempre in vacanza. Dice il saggio, ma intanto molti si viene a sapere, ed è, diciamo, un po' sulla bocca di tutti, c'è una sorta di sofferenza, quella sindrome da rientro, se vogliamo dirla in maniera più figa, quella post holiday blues,
1: cioè gli inglesi ormai, l'anglosassone italiano,
0: esatto,
1: torna prepotentemente,
0: e quindi ci sono questi traumi. Allora io penso, in età scolare, amici all'ascolto che andate ancora a scuola, beati voi, potremmo dire. Il problema è che quando uno va a scuola non si sente beato. Lo dicono sempre i Matusalemme come noi.
1: La scuola poi è anche bella, te la vivi, è una comunità che, insomma, cresce, e cresce insieme a te, no?
0: Il trauma più grande, sapete qual è? È la sveglia. Eccola. Perché se il giovincello, voi giovani all'ascolto, avete fatto le notti brave,
1: le bisbocce.
0: Avete fatto le notti brave, bravi. E andavate a letto tardi, adesso vi dovete svegliare. Svegliatevi. Andate a produrre per la società.
1: Perché a scuola si va presto, si entra alle 8, quindi devi svegliare prima, devi preparare, beh, insomma, è tutto. Poi magari qualcuno dormirà anche sul banco.
0: Quello
1: è un'altra cosa.
0: Ci sono genitori invece che festeggiano, finalmente ritrovano un po' di armonia di coppia. Perché dopo aver avuto i figli sempre in giro a casa,
1: almeno la mezza giornata scolastica, insomma, siamo liberi.
0: Ma il problema, anche se programmi una mezza mattinata col tuo lei o con la tua lui, col tuo lui o con la tua lei, fate voi. Succede che dovete tornare pure voi a lavorare.
1: Esatto.
0: E allora niente.
1: Non c'è più
0: niente. Non c'è trippa per gatti.
1: A proposito di gatti, saranno loro gli unici felici che avranno la casa tutta la mattinata a disposizione, no?
0: È vero. Saranno loro gli unici felini.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

state senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate.

0: ancora in studio, amici, ad ascoltarne di cotte, di crude, ma di belle, soprattutto con il Senza Radio Shadows Light, luci e ombre della nostra e della vostra vita.
1: Oh, in questo caso c'è un'ombra. L'ombra qual è? Quella della sindrome da rientro dalle ferie. Non siate tristi, non siate abbattuti, perché insomma poi la vita è così, è un circolo, no?
0: Sì.
1: Perché se tu vai in vacanza sai che poi a un certo punto devi tornare. Però se torni dalla vacanza e pensi già che dopo che torni ti fai il tuo periodo di lavoro e poi ci sarà ancora di nuovo la vacanza, allora magari questo pensiero potrebbe aiutarti, no?
0: È finita una vacanza, già potremmo
1: esattamente,
0: diciamo,
1: potresti
0: programmare l'altra.
1: Pianificare, programmare l'altra in modo che hai un obiettivo. Qual è l'obiettivo? La vacanza. E allora tra una vacanza e l'altra c'è il periodo di lavoro.
0: Qualcuno diceva che hanno inventato il lavoro, altrimenti ci annoieremo ad andare in vacanza.
1: Eh sì, perché una vita in vacanza
0: ti annoi pure.
1: Una vecchia che balla.
0: Cioè, allora, se tu stai una vita in vacanza, ma poi a un certo punto ti annoi. Cioè, che barba, che noi.
1: Sì,
0: sempre Tokyo, sempre Los Angeles, sempre mare.
1: Sempre spiaggia, sempre mare.
0: Vado una settimana a lavorare e vale come ferie.
1: Hai capito? Ti prendi le ferie dalla vacanza.
0: Esatto. Post Holiday Blues è di questo che stiamo parlando, ovvero sia sindrome da rientro, e fra i sintomi della sindrome abbiamo, oltre al trauma della sveglia che ribatte tutti, la farsa dei buoni propositi. Settembre
1: sarebbe,
0: è un po' come gennaio.
1: È vero, è vero.
0: Al ritorno alla normalità
1: hai voglia di fare cose.
0: Allora, andrò in palestra.
1: Andrò in palestra, mi iscrivo, faccio attività fisica, faccio quello, faccio l'altro.
0: E però?
1: Però poi...
0: Anche perché, sai, settembre diventa anche un po' il mese degli open day. Ci sono scuole di ballo, palestre.
1: Certo, ricomincia tutto, ricomincia
0: che tentano
1: tutto.
0: Di attirarti con cose utili,
1: perché
0: per carità.
1: Perché devi distrarre, no? Perché altrimenti tu stai lì a casa a fissare il vetro, a fissare la finestra e a pensare quanto era bello quando ero in spiaggia, mi prendevo il sole.
0: E allora devi darti da fare. Musica per noi.

0: Hai capito quante coccole sonore?
1: Questo è lo Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche se siete in preda alla sindrome da rientro delle vacanze, perché noi con la nostra musica vi tiriamo su. E con quello che diciamo invece non lo so, poi fate voi, però insomma.
0: Esatto.
1: Il programma è quello, Il programma si muove tra il serio e il faceto.
0: Tra il serio e l'aceto. Però a proposito di coccole sonore, anche il bambino che guardava suo padre, che non sapeva che lo guardava, gli ha detto quante caccole sonore.
1: Ecco, questa è accaduta proprio cercavamo di tirare su il programma con la musica e poi arriva lui con le sue battute e via, casca tutto.
0: Esatto, ma ancora a parlare di trauma da rientro, sì. Attenzione, perché poi c'è chi ha creato attorno a sé un bel pellame di outfit, cioè dire una bella abbronzatura, no?
1: Sì.
0: A settembre, non essendo più assidui i frequentatori delle spiagge, cosa succede? Torni in ufficio, torni in officina, torni al supermercato,
1: sì.
0: La pelle ritorna al suo reale colore.
1: E poi si perde l'abbronzatura e si ritorna.
0: E tu ti intristisci.
1: La melanina.
0: Ti intristisci.
1: Perché diventi più chiaro, più bianco.
0: Sì.
1: Quindi non hai più quell'abbronzatura che ti porta alle vacanze.
0: Tutta l'abbronzatura.
1: Però potresti sempre guardare le foto, no?
0: Ecco, è lì.
1: È lì il problema delle foto. Qual
0: ecco,
1: è?
0: Non
1: che
0: le trovi
1: fai,
0: più.
1: Fai la foto sul telefonino, a parte andarla a ritrovare,
0: è un casino.
1: Ma te la guardi subito e non hai più la curiosità. Invece, quando si rientrava dalle vacanze,
0: vero,
1: si portavano i rullini dal fotografo, si aspettava 2 settimane,
0: sì.
1: E in quell'attesa tu non soffrivi tanto perché avevi la curiosità, chissà come sono venute le foto. Poi magari venivi con gli occhi chiusi, venivi in una posa sbagliata.
0: L'attesa era il piacere stesso della sorpresa.
1: Hai capito? Quindi la foto istantanea nel telefonino non serve poi a nulla.
0: Che si fa? Anche perché quando uno cerca una foto,
1: sì.
0: A luglio ho fatto una foto, mi ricordo.
1: Quindi foto vacanza di luglio.
0: Si va a mescolare nei nostri smartphone con le bollette, le foto della spesa, gli screenshot,
1: il piatto,
0: le mail, i piatti, gli scatti andati a male e non la trovi più.
1: Vabbè, pazienza.
0: Sai che un passatempo, quando uno viaggia in aereo, uno dei passatempi più diciamo di moda, essendo che sei offline, l'unica cosa che puoi fare è cancelli foto inutili. Io ti ho dato un consiglio.

0: ancora musica, ancora Shadows Light, ancora niente di serio. Voglio dire, con due come noi.
1: Perché noi siamo tipi seri.
0: No, ma niente di serio.
1: Ma niente di serio, niente di serio. Questo è Shadows Light, niente di serio che avanza e cerca di sollevare un po' le sorti. Perché poi non è che tutti quanti rientrano dalle vacanze e si sentono tristi, eh? Perché poi magari la gente sa che insomma si è passata la sua settimana, 15 giorni, quello che è, e sa che deve ripartire, ritorna a casa, ritrova le cose di casa, di un tempo che fu, e magari vede le cose con un'altra ottica, perché il segreto è quello, no? Cambiare l'ottica con cui si vedono le cose. Magari riscopri la tua città in un modo completamente diverso, che non so, la guardi da un altro punto di vista.
0: Ma se cambio ottico, ma io nel mio ottico mi trovavo bene.
1: Questo sta discendi, uno cerca di tirare su e poi a un certo punto allora, è come un boscaiolo, no? Che l'albero cresce, poi arriva il boscaiolo, zacchete, e te lo abbatte.
0: Però c'è gente che va in vacanza,
1: sì,
0: e scopre che ha una famiglia.
1: A meno che non scopre di avere una seconda famiglia segreta in vacanza. Poi
0: e magari ha litigato tutti i 15 giorni col partner. Torna. E lì c'è anche un altro trauma, sì, con la bugia del rientro. Cioè tu hai avuto una vacanza devastante,
1: sì,
0: e sei lì a dire come è andata. Benissimo, abbiamo fatto questo.
1: Una delle cose effettivamente brutte è proprio andare a litigare in vacanza, cioè, perché poi
0: tu spendi i soldi per litigare, restate a casa.
1: Ragazzi, sai che c'è gente che per non soffrire la sindrome da rientro cosa fa? La previene non andando in vacanza.
0: Bravo.
1: Capito?
0: È come quello che dice: io non amo per paura di essere lasciato, io non mangio per paura di defecare. No,
1: cosa c'entra il defecamento? C'entra niente,
0: un battuto di merda. No, volevo dire, cioè, come c'è quella teoria, no? Io non, sì, mi butto su un'avventura perché ho paura di fallire,
1: sì,
0: e non vivo a pieno.
1: È vero, infatti io non, quindi, faccio la vacanza perché poi rientro dalle vacanze e devo star male, allora me la passo a lavorare. Tra l'altro poi pensano: non faccio la vacanza e allora risparmio anche dei soldi. Ecco. Ma quei soldi li risparmi per che cosa?
0: Tanto,
1: poi,
0: tanto
1: a un certo punto
0: la nostra destinazione ultima è una e una sola.
1: Allora ce la godiamo.
0: Allora che andate, dite, in vacanza.
1: Ce la godiamo.
0: Fatevi un viaggio,
1: Ce la godiamo anche la musica, eh?
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade, un giovane di 29 anni è morto e tre ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano nel Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3.40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle tre ragazze, una quindicenne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre due di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
6: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, un ragazzo di 22 anni residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. At Byers Volkswagen, we-

0: Sono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
0: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set l'australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Senza Radio.

0: siamo qui ancora in radio, ancora noi senza radio, perché senza una radio non vogliamo mai restare.
1: Assolutamente no, ancora noi, sempre noi. E chi se no? Con un programma del genere devo dire che insomma è complicata, perché poi qui il nulla avanza e noi siamo maestri del nulla.
0: Sì, bravo, ci hanno dato anche il diploma.
1: Sì.
0: Diploma di nullità.
1: Le nullità.
0: Si parla oggi di rientro, quella sindrome che per lo più ci colpisce non solo a settembre, ma a settembre diventa tra il rientro a scuola, tra molte professioni, uffici che riaprono, insomma, poi ci sono quelli che invece hanno lavorato anche d'estate, sì. E magari a settembre, ecco, amano settembre perché riescono a ritagliarsi,
1: hai capito,
0: quell'angolo, quella, di mare,
1: quella settimanina che insomma ti fa poi ripartire nel modo giusto. A proposito di ripartire, per esempio, chissà perché a settembre i telefoni sono un po' più bollenti, i telefonini, perché ripartono.
0: Ora, ad enfatizzare questo trauma, ci sono i gruppi.
1: Esatto, perché ripartono tutti, perché quei gruppi che erano sopiti d'estate.
0: Il genere umano ha trovato un nuovo modo di comunicare, i gruppi.
1: I gruppi. Genitori, allora, dei ragazzini che fanno a scuola. Ne vogliamo parlare, che a settembre si riattiva tutto?
0: Che sono, diciamo, abitati per lo più da mamme.
1: Uno dei... Le mamme agguerrite. Uno dei primi messaggi, per esempio, nel gruppo delle mamme agguerrite della scuola è: siete pronte? E quindi lì parte
0: ma
1: tutta
0: ci sono,
1: la cosa.
0: Ci sono le più lungimiranti. Si trova qualche padre in questi gruppi?
1: Sì, qualcuno.
0: Sono quelli che non parlano mai,
1: esatto,
0: non scrivono mai.
1: Non scrivono mai.
0: E ci sono quelli lungimiranti che dicono: sta iniziando un nuovo anno insieme. A fine anno scolastico, che cosa gli regaliamo alle maestre? No, se può fare sta vita.
1: No, ragazzi, no. Ah, silenziamo.

0: E tra un brano mirabolante e l'altro?
1: E l'altro?
0: Noi ci miraboliamo.
1: Tra un brano mirabolante e l'altro eccezionalmente bello, noi siamo qui
0: a parlare.
1: Gli amici di Shadows Light, che sono Andrea Lombardo qui al mio fianco.
0: Presente, maestra.
1: E lui?
0: Angelo Franzone.
1: Presente.
0: Lei è stato assente l'ultimo giorno di scuola.
1: Oh, non ho la giustifica.
0: Oggi è cambiato anche questo aspetto.
1: Eh sì.
0: Ai nostri tempi
1: è tutto informaticamente informatizzato.
0: Io noto che nelle nostre puntate, apro parentesi, diciamo sempre più volte ai nostri tempi.
1: Beh,
0: questo è
1: questo denota il fatto che noi abbiamo una certa età, e quella certa età che ci permette, non dico di essere saggi, ma di essere almeno fuori tempo, no? Perché
0: sì,
1: quelle cose che vediamo adesso, noi un tempo non le vedevamo.
0: E quelli che non hanno visto le nostre cose? Tu, che non hai visto mai le nostre cose.
1: Tu,
0: che stai ascoltando
1: lo Shadows Light in questo momento, e magari sei nato e vissuto, e come dire, pasciuto, possiamo anche dirlo, in questa nuova società ipertecnologica.
0: Ecco, tu che sei iper.
1: Noi dovevamo fare le cose tutte quante manualmente quando eravamo bimbi.
0: Esatto, dovevamo falsificare le nostre giustificazioni.
1: Cioè il libretto delle giustificazioni con la firma in calce
0: del padre, ed eri tu ad allenarti tutto il pomeriggio a fare la firma di tuo padre.
1: Eravamo degli amanuensi, copiatori perfetti.
0: Per allenarti a fare la firma di tuo padre,
1: sì.
0: Cercavi dei foglietti per fare la brutta.
1: È vero.
0: E non sapevi che lì stavi provando a farlo su un blocchetto degli assegni di tuo padre. Ed è lì che ti ha menomato una mano tuo padre. Ovviamente scherziamo, ragazzi. Oggi ci sono tutte cose digitali, anche questi registri,
1: sì,
0: i registri sono digitali,
1: sì.
0: Non si può bigiare più la scuola.
1: No, lo puoi fare, perché se tu sei un piccolo hacker,
0: mamma mia,
1: e riesci ad avere la password per entrare nel registro dei genitori, ti giustifichi in automatico le assenze.
0: Ma se io fossi un piccolo hacker, lo sarei per bontà, lo hacker perché bontà.
1: Ragazzi, io non so più cosa fare.

0: Ritornati in studio, eccoci. Ci siamo ripresi anche eccoci. Dalle battute di basso fondo.
1: Ma sai che io ancora risento dei bassi fondi delle tue battute.
0: Anch'io, il problema è che poi anch'io le risento quando mi riascolto. Allora, attenzione che parliamo quindi oggi del cosiddetto e famosissimo post-holiday blues.
1: Post-holiday blues.
0: Cioè dire?
1: Ma il blues non è un genere musicale, però il blues è, sai, quel genere che viene da dentro, dall'anima, che c'ha un po' di malinconia e tristezza in sé, e allora il post holiday malinconia e tristezza.
0: Penso di sì.
1: Hai capito? Gli inglesi, hai capito? Perché noi italiani non possiamo dire che siamo nostalgici, malinconici, dobbiamo dire post holiday blues, che fa più
0: fa
1: più internazionalità.
0: Sì, fa più figo. Tu quando dici qualcosa di anglofono,
1: sembri internazionale.
0: Cosa hai detto? Come sei affascinante.
1: Ma ci sono delle, come dire, dei rimedi,
0: sì,
1: a ciò. Se voi vi sentite nostalgici, non sapete ripartire, non avete la giusta carica, la giusta motivazione.
0: Sì.
1: Perché poi la vacanza serve a darvi questo.
0: Cosa?
1: Cioè, quando voi andate in vacanza,
0: sì,
1: in una settimana, due settimane, dieci giorni, insomma, quello che è, anche un mese, beati voi, dovete utilizzare quell'energia positiva, immagazzinarla, dovete essere delle pile, immagazzinate l'energia positiva della vacanza per poi poterla spendere.
0: Quindi la rilasciate piano piano,
1: beh,
0: a lento rilascio.
1: E se no ve la bruciate tutta durante la vacanza
0: e poi
1: al ritorno siete scarichi.
0: È giusto.
1: Accumulatori dobbiamo essere, non accumulatori seriali,
0: ecco,
1: perché poi lì si sfociano. Però accumulare l'energia positiva per poterla così dosare.
0: Sì, a piccole dosi,
1: dosi durante
0: la
1: le giornate
0: restituiamo,
1: del
0: restituiamo,
1: la restituiamo anche agli altri.
0: Esatto. Tra l'altro, tra un po', al prossimo intervento, scopriremo che non vanno più di moda le vacanze lunghe, ma piccole e brevi.
1: Ah.
0: E c'è anche un perché. A tra poco.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: E eccoci, siamo rientrati in studio, antico Borgo San Giovanni, questa è la sede che ci ospita per questa puntata di Shadows Light. Siamo arrivati al momento, a proposito di nostalgia, a proposito di ricordi, vi facciamo ricordare anche attraverso la musica, quella del tempo che fu. La musica del tempo che fu. Quando tu dici musica del tempo che fu, non è che dai una precisa collocazione temporale,
1: spazio temporale.
0: Però noi sappiamo bene che insomma gli anni 80-90 sono stati dei decenni musicali abbastanza interessanti. E allora vi riportiamo indietro nel tempo. Già avete sentito il primo brano che insomma ci riporta un po' a quelli che sono gli anni 70, no? E allora proseguiamo e facciamo l'80-90, ottantissimo, novantissimo, uno dietro l'altro.
1: Meraviglioso.
0: Dandovi la possibilità di indovinare qual è la canzone, perché sono canzoni.
1: Tra l'altro, una cosa molto gradita dei nostri radioascoltatori è quella che noi tra l'80 e il 90, da un qualche puntata a questa parte, non parliamo. La gente è felicissima di questa cosa.
0: Perché è importante sentire il nostro silenzio, è molto importante.

0: tuffo nel passato, quindi.
1: Che bello.
0: Aspetta che mi asciugo.
1: Sì.
0: Che ho fatto il tuffo.
1: Hai fatto il tuffo.
0: Il tuffo nel passato. Vabbè.
1: È così, detto così. Insomma, ci ricordiamo. Ah, perché era la battuta. Sì, io ho cercato di soprassedere, no? Sai, di non porre attenzione alle
0: la
1: cose.
0: La regia sottolinea in negativo.
1: Invece la regia, sottolinea in negativo. Vabbè.
0: Parlavamo quindi, e dovevamo dirlo, e le promesse vanno anche mantenute finanche, come dice il mio compare Angelo Franzone.
1: E per giunta.
0: E per giunta pure, che le vacanze non si prediligono più lunghe.
1: Sì,
0: a meno
1: le
0: che
1: vacanze
0: tu non fai
1: sono...
0: un viaggio... lontanissimo
1: sono
0: da te.
1: singhiozzanti perché così
0: studi recenti alla mano che
1: sai anche il fine settimana,
0: ecco, fare anziché una vacanza per ipotesi di 15 giorni in un luogo dobbiamo farla invece, suggeriscono gli studiosi,
1: anche un
0: tipo
1: fine
0: 8 weekend all'anno.
1: Esatto, ti fai
0: 8
1: un bel
0: per 2
1: settimane,
0: 16
1: e ritorni.
0: E ritorno.
1: 2 per 8, 16.
0: E
1: cosa
0: quindi,
1: vuoi
0: come
1: dire?
0: Tu dici, che ti fai 16 giorni in un anno.
1: Ah, ok.
0: E così arriva a prendere energia positiva.
1: Sì.
0: Meno. La restituisci, la vivi di meno perché l'altro weekend è vicino.
1: E quindi
0: e torniamo
1: ti dai
0: al discorso
1: degli ottimi obiettivi, hai capito?
0: Capito.
1: Vabbè, tra un frizzo e un lazzo, noi mi pare che siamo giunti proprio lì lì.
0: Siamo quasi ai saluti e mi sa che abbiamo un brano e poi ci salutiamo.
1: Abbiamo il brano, quello che ci rilassa, quello che ci pone nella giusta situazione per poter affrontare una settimana senza Shadow Slide.
0: Hai capito?
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: giunto il momento, dopo quest'ultimo brano, di salutarci, perché sì, tutto un inizio e tutto una fine.
1: Tutto un inizio, tutto una fine, ma se è vero che tutto torna, lo Shadow Slide ritorna.
0: E allora, consigli spiccioli in chiusura: non vi fate, diciamo così, sopraffare dalla questa sindrome da rientro, riprendete in mano la vostra vita, perché è quella vita così come l'avete che vi ha portato a godere delle vostre vacanze.
1: Fate un solo e un solo pensiero: avete speso tanti soldi per andare in vacanza, e se quando ritornate dalle vacanze state male perché le vacanze sono finite, voi dovete pensare: ma allora perché li ho spesi a fare sti soldi se poi ritorno a casa e devo stare male?
0: E vabbè, mettici altri quindi... 1.000 euro, vai da un bravo psicologo e vedi un po' tu. Va bene, io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo. Noi ci troviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Shadows Light ritorna.

queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno in qualsiasi orario, ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non ha una radio? Ma senza radio, ma che nome è senza radio?

0: e ti chiedi ancora cosa stai ascoltando. Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Sono le 16:04.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

verso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Incidenti stradali, due giovani vittime, una grossetano, muore un 29enne, ferite tre ragazzi minorenni. Nel Comasco perde la vita un ragazzo di 22 anni nello scontro tra un'auto e un trattore. A Milano incendio nella notte in un ostello vicino a Porta Romana, edificio evacuato, 10 persone intossicate, ma nessuno è grave. Medio Oriente, 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, feriti in attacchi israeliani a Gaza. Raid anche nel sud del Libano, almeno 2

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sangue ancora sulle strade, un giovane di 29 anni è morto e 3 ragazze minorenni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Scanzano del Grossetano. L'auto sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente intorno alle 3.40 in località Preselle. Il conducente è morto sul colpo. La più grave delle 3 ragazze, una 15enne, è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Le altre 2 di 15 e 17 anni sono state portate all'ospedale di Grosseto. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell'incidente.
2: E altra giovane vittima della strada nel Comasco, ragazzo di 22 anni, residente a Castelmarte, è morto sulla provinciale 40 questa mattina a Ponte Lambro. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con un trattore. L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30. Inutili tentativi dei soccorritori, il 22enne è morto sul colpo.
1: Paura della notte a Milano per un incendio scoppiato in un ostello di Viale Regina Margherita vicino a Porta Romana.

0: Tutti gli occupanti della struttura sono stati evacuati, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ventilato gli ambienti interessati dal fumo fino al quarto piano. 10 persone sono state visitate per intossicazione, ma nessuna in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito nel locale dei contatori al piano interrato.
1: Andiamo all'estero, in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti in diversi attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'agenzia Anadolu. Gli attacchi avrebbero interessato alcune aree di Gaza City, tra cui zone dove si trovano tende e campi che ospitano sfollati. Altri feriti vengono segnalati nel quartiere di Tuffa.
0: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
1: Raid israeliani anche nel sud del Libano. Secondo fonti della protezione civile libanese citate da Al Jazeera, almeno 2 persone sono morte nel villaggio di Arab Salim. Prima dell'attacco Israele aveva diffuso un ordine di evacuazione per la popolazione della zona. L'esercito israeliano ha spiegato che l'operazione è stata condotta in risposta al precedente lancio di droni di Hezbollah contro le proprie forze. Altri raid vengono segnalati nella stessa area del Libano meridionale.
0: E chiudiamo con lo sport e il tennis. Luciano Darderi agli ottavi di finale degli US Open. L'italiano ha superato in 3 set lo australiano Dan Sweeney e adesso affronterà Alexander Zverev per un posto nei quarti. Il tedesco numero 1 del tabellone ha battuto il cileno Alejandro Tabilo per 6-2, 7-6, 6-2. Nel torneo femminile avanzano anche la statunitense Iva Jovic e Naomi Osaka. La giapponese ha superato in 3 set Elis Mertens e agli ottavi affronterà la numero 2 del mondo Elena Rybakina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: te. Io mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: meglio spenditi.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: per la

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
4: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
4: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
3: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
4: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
7: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
8: prega per noi.
3: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
4: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa

0: i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, regina della pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.

0: lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

cresciuto, l'abbiamo fatta de notti, non li vedi, andiamo in giro nel mondo.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

il ticchettio di te, e assenza che fa compagnia in questa notte di caffè, di sogna d'orologeria. Sapessi quanta vita c'è nel ticchettio

0: dimenticare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Incidenti stradali nel Lecchese, due giovani di 26 e 28 anni muoiono durante quello che secondo le prime testimonianze era un giro di prova con un'auto. A Bigevano sorprende la moglie in auto con un altro uomo e lo aggredisce, arrestato un 41enne. Violenza sulle donne nella Ragusano, arrestato un 35enne accusato di aver aggredito la compagna provocandole la frattura del naso. A Catania, 16enne tenta di fuggire dalla polizia, getta una pistola modificata, arrestato. Firenze, clamoroso scambio di salme all'obitorio di Careggio, un uomo di 87 anni viene cremato per errore. Medio Oriente, sale a 4 morti e 20 feriti il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese, stavano facendo secondo le prime testimonianze un giro di prova con l'auto, i due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto a dare l'allarme a alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
4: Ci trasferiamo a Bigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato

0: successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
1: Ora, nel ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
0: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella ad una moto non si è fermato all'alto e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
1: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
0: Andiamo all'estero, Medio Oriente, sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti. Il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio di droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiyeh, El-Fakuka e Arab Salim.
1: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Incidenti stradali nel Lecchese, due giovani di 26 e 28 anni muoiono durante quello che secondo le prime testimonianze era un giro di prova con un'auto. A Vigevano sorprende la moglie in auto con un altro uomo e lo aggredisce, arrestato un 41enne. Violenza sulle donne nell'Aragusano, arrestato un 35enne accusato di aver aggredito la compagna provocandole la frattura del naso. A Catania, 16enne tenta di fuggire dalla polizia, getta una pistola modificata, arrestato. Firenze, clamoroso scambio di salme all'obitorio di Careggio, un uomo di 87 anni viene cremato per errore. Medio Oriente, sale a 4 morti e 20 feriti il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto a dare l'allarme a alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
2: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
1: Ora nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale ne sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
2: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella a due moto non si è fermato all'alto e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con tre proiettili nel caricatore e capacità offensive assimilabili ad un'arma da fuoco. Il 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
1: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna e avviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
2: Andiamo all'estero, in Medio Oriente. Sale 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti, il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio dei droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatieh, El Fakuka e Arab Salim.
1: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

potrebbe essere a casa, oppure in un albergo, magari in ospedale, o fuori da un locale. Ma quando farò il viaggio per non ritornare più,

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Un fiume di parole che non sanno dove andare, ruffiane come un gatto che si fa accarezzare. Mi nuotano nella testa e poi mi scendono nella gola e vogliono essere sentite da una persona sola che le sappia capire, che sappia catturare tutto quello che hanno da dire, qualcuno che le prenda per poterle conservare,

Incidenti stradali nel Lecchese: due giovani di 26 e 28 anni muoiono durante quello che, secondo le prime testimonianze, era un giro di prova con un'auto. A Vigevano sorprende la moglie in auto con un altro uomo e lo aggredisce. Arrestato un 41enne. Violenza sulle donne: nel Ragusano arrestato un 35enne accusato di aver aggredito la compagna provocandole la frattura del naso. A Catania, 16enne tenta di fuggire dalla polizia, getta una pistola modificata, arrestato. Firenze: clamoroso scambio di sal nell'obitorio di Careggio, un uomo di 87 anni viene cremato per errore. Medio Oriente: sale a 4 morti e 20 feriti il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia stradale nel Lecchese. Stavano facendo, secondo le prime testimonianze, un giro di prova con l'auto e due giovani morti a Valgregentino. Le vittime sono Matteo Mamone, 26 anni, e Tarek Amari, di 28. I due viaggiavano su una BMW che nella zona industriale del paese ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro il muro di un edificio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto a dare l'allarme a alcuni ragazzi che si stavano allenando poco distante con biciclette e BMX. Inutili tentativi di soccorso.
2: Ci trasferiamo a Vigevano, nel Pavese. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver sorpreso la moglie 29enne in auto con un ragazzo di 23 anni e aver aggredito quest'ultimo a pugni. L'intervento della polizia è scattato dopo le segnalazioni dei residenti. Il 41enne, accusato di lesioni personali e rapina, è stato successivamente scarcerato e attenderà il processo in libertà.
1: Ora nel Ragusano, un uomo di 35 anni è stato arrestato a Comiso con accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna era stata trovata dalla polizia con evidenti ferite al volto. In ospedale le sono state diagnosticate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Secondo il suo racconto, il compagno l'avrebbe colpita ripetutamente mentre erano in auto. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi di violenza.
2: A Catania la polizia ha arrestato un ragazzo di 16 anni dopo un inseguimento. Il minorenne in sella ad una moto non si è fermato all'alta e durante la fuga ha tentato di disfarsi di una pistola gettandola in strada. L'arma è stata recuperata dagli agenti. Gli accertamenti hanno stabilito che si trattava di una scacciacani modificata con 3 proiettili nel caricatore e capacità offensiva assimilabile ad un'arma da fuoco. E la 16enne è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di arma.
1: Clamoroso errore a Firenze, dove uno scambio di salme all'obitorio di Careggi ha portato alla cremazione del corpo sbagliato. I familiari di un uomo di 87 anni erano già riuniti nella chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi per il funerale quando il figlio ha ricevuto la comunicazione. La salma del padre sarebbe stata confusa con quella di una donna inviata alla cremazione. Quando l'errore è stato scoperto, il corpo dell'87enne era già stato cremato e la cerimonia funebre è stata annullata.
2: Andiamo all'estero, Medio Oriente. Sale a 4 morti, tra cui 2 donne e 20 feriti, il bilancio dei raid israeliani nel sud del Libano, riferisce il Ministero della Salute libanese. Tra i feriti ci sono anche donne e 3 bambini. Israele ha confermato di aver condotto gli attacchi dopo il lancio dei droni di Hezbollah contro i propri militari. I raid hanno interessato, tra le altre, le località di Nabatiya el-Fakuka e Arab Salim.
1: Ed infine, in Egitto, una conduttrice, produttrice televisiva e altre 11 persone sono state condannate a morte dal Tribunale Penale del Cairo nell'ambito di un procedimento per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Aram, gli imputati sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per produrre droga destinata alla vendita. La sentenza prevede la pena capitale mediante impiccagione, ma il procedimento giudiziario non è ancora definitivamente concluso e restano possibili ulteriori passaggi previsti dall'ordinamento egiziano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Sono le 20 e 33 minuti. RVA, Radio Voce Amica.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey, sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato fino a diventare nero. Salutiamo Gabbani della Exclusive in uscita con Summer Funk, Show Bell.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, Imale Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

Number 10, mucho, mucho, mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like a Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

Novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camerad con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camerad, number 9, Love Sober.

Dance, scegliamo i più forti e più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number 8.

0: Cantato e ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camerad. Oh Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback.
1: Disco flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

e Jason Derulo, e c'è anche la bravissima brasiliana Melody in My Chico. La versione è un boot remix di Bottonelli, di Naro e Michelle. Balza in the box. Mm-hmm.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance Etheria, pezzo di MPPista, song d'artista.

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro. Dopo Lose Myself, ecco Magnetic. Scandi House, in alta quota la exclusive.

pausa con Magnetic alla numero 3. E in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Non lo so, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2. Another Talk to You. Escuta.

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:29.

la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il cortello e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le

I give a thing no brainless. It's been spurs and everything.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento,

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange e non la smette più.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Siamo tutti bene.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Yes. Yes. Yes. Yes.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.